0: A.I. Ereka, Naidu Swen Besala.
1: A.I. Ereka, bidaiarazten zeituen irrati digitala.